ristorante in piazza. Cameriere, signore, signorina, per favore, un espresso? No!